Il problema di fondo non era tanto uccidere il gerarca fascista o la spia fascista, che era la sua importanza, era la ripercussione che aveva nell'opinione pubblica.

0: Tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo moccia.
0: No, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Cagli sbirri!
1: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: vai su Re Valtella.
1: Cosa fai tu stasera?
2: Re Valtella!
3: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

calici, ecco servit, e tu vi red, vabbè, eccoci il rest. Adesso ci porto subito il perù, 90 e 10 cent, e grazie a lui.

0: Tante volte ha divorziato ed ora fa l'innamorato di Zazà.
1: Che cannone quel Porfirio Villa Rosa,
0: che faceva El Manoval alla viscosa.
1: Olè!